laiwa di nimudu bandu chamra ganano ngudoro no chamra ganane ngudo jade ngudo bi gala mai mar magandale are gala gonye wu wardiri ala ngudo yono di aidugo kala ro ni dangane ganami.